proprio qui. Sì. Non sono io. Cioè, nel senso, voglio dire che non sono io Alberto. Sì. Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?